0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network. Problem we've been having in here. No, that's really not my job.

weren't meant to stay.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: best way to feel.
1: Well, I really think you should quit smoking.
2: The Nerd Night. La notte da intenditore.
3: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Donald Trump è in viaggio verso Pechino, domani incontrerà il presidente cinese Xi Jinping per l'atteso vertice tra i due leader. Prima di partire, il presidente statunitense ha dichiarato alla stampa che sarà il commercio e non l'Iran l'argomento principale dell'incontro. Abbiamo il paese sotto controllo, ha ribadito Trump in riferimento a Teheran. Nella pratica però il presidente cercherà di fare pressioni su Xi per i legami che Pechino ha con il regime iraniano, sulla guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sul tavolo anche questioni commerciali e tecnologiche. La Cina spingerà invece su un allentamento dei dazi e su concessioni da parte degli Stati Uniti sulla questione di Taiwan, ad esempio su una riduzione delle forniture militari. È il secondo incontro tra Trump e Xi dall'inizio della seconda amministrazione Trump. Il primo era stato a Busan, in Corea del Sud, nel 2025.
3: In Libano si segnalano vittime nel sud del paese dopo nuovi attacchi israeliani, nonostante il cessate il fuoco, almeno su carta. Per Al Jazeera, nelle ultime ore due paramedici della protezione civile libanese sono stati uccisi durante alcune operazioni di soccorso. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute locale, i morti dall'inizio delle ostilità a marzo scorso sono 2.883. In Israele, intanto, il Parlamento ha votato ieri una legge che istituisce un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti nei fatti del 7 ottobre e in reati collegati. La legge estende la pena di morte anche ad accuse diverse dall'omicidio, come lo stupro.
2: Sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 i positivi, lo ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta monitorando l'andamento della malattia. In Italia il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela e specificato che la situazione è sotto controllo. Intanto si attendono i risultati di alcuni test, il primo su una turista argentina partita da una zona endemica e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, diretta poi a Messina, qui è stata ricoverata per una polmonite. Allo Spallanzani di Roma invece è arrivato il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, che presenta sintomi ma del quale bisogna verificare la positività. Mentre è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto dopo aver viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Il cittadino britannico è in quarantena all'ospedale Sacco.
3: Anche oggi scioperi e presidi negli stabilimenti di Electrolux contro il piano di tagli deciso dal gruppo svedese degli elettrodomestici. Ieri le prime mobilitazioni di sindacati e lavoratori, che hanno protestato per i 1.700 esuberi annunciati dall'azienda in tutte le sedi italiane e la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi nelle Marche, stabilimento da cui negli anni 50 uscì la prima cappa da cucina al mondo. Il piano di Electrolux è quello di dimezzare la produzione in Italia e spostarla all'estero, dove i costi sono inferiori. Il Ministero delle Imprese ha convocato per le prossime settimane un tavolo con l'azienda, i sindacati e le regioni coinvolte. Tra le ipotesi avanzate c'è anche l'uso dei poteri del Golden Power per un settore considerato strategico.
2: Il CPR in Albania, il premier albanese Edi Rama ha rassicurato che gli accordi sull'immigrazione con l'Italia proseguono. Il protocollo con Roma durerà finché l'Italia lo vorrà, ha detto Rama al termine di una giornata, quella di ieri, in cui si è riacceso il dibattito. Ad alimentarlo il suo ministro degli esteri, che in una intervista aveva fissato una scadenza agli accordi, affermando che il protocollo non sarebbe stato rinnovato alla scadenza nel 2030. Il motivo è che entro quella data Tirana conta di essere membro dell'Unione Europea, rendendo di fatto vana l'intesa. Le sue parole hanno dato modo alle opposizioni di attaccare Meloni, opposizioni che hanno chiesto alla Presidente del Consiglio di presentarsi in aula e riferire su un modello finora fallimentare. 6.34 minuti, è tutto per il momento con le notizie di Popolare Network. Ci sentiamo più tardi alle 7 in punto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 7:01, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Iran e Hormuz, ma anche i chip e Taiwan. C'è attesa per il faccia a faccia tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Washington cercherà una sponda su Teheran. Pechino spingerà per un allentamento dei dazi e concessioni su Taipei. Electrolux, anche oggi scioperi e presidi contro il piano di tagli, 1700 esuberi e la chiusura di una fabbrica nelle Marche. Nelle prossime settimane il tavolo al ministero con l'azienda e i sindacati, tra le ipotesi anche quella di usare i poteri del Golden Power. CPR in Albania, Tirana si corregge dopo aver fissato una scadenza agli accordi, stop nel 2030 quando entreremo in Europa. Opposizioni all'attacco, modello fallimentare, ma il governo insiste, forte delle nuove regole europee in arrivo, allo studio un decreto per riattivare i centri. Nel Regno Unito il governo Starmer balla, ma per ora regge. A chiedere le dimissioni del Premier anche una parte del suo partito. I laburisti salgono a 4 i politici che lasciano l'esecutivo. Antivirus, a breve i primi risultati dei test su una turista argentina a Messina e il 25enne calabrese in isolamento, entrambi sintomatici. In quarantena all'ospedale Sacco un britannico che ha viaggiato insieme alla moglie della prima vittima. Per l'OMS sono 11 i casi sospetti in totale e 9 i positivi. È tutto, queste altre notizie alle 7:30 nel giornale radio di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

L'Iran e Hormuz, ma anche i CIP e Taiwan. C'è attesa per il faccia a faccia tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Washington cercherà una sponda su Teheran. Pechino spingerà per un allentamento dei dazi e concessioni su Taipei. Electrolux anche oggi scioperi e presidi contro il piano di tagli, 1700 esuberi e la chiusura di una delle fabbriche nelle Marche. Nelle prossime settimane il tavolo al Ministero con i sindacati e l'azienda degli elettrodomestici, tra le ipotesi anche quella di usare i poteri del Golden Power. CPR in Albania, Tirana si corregge dopo aver messo la scadenza agli accordi, stop nel 2030 quando entreremo in Europa. Opposizione all'attacco, modello fallimentare, ma il governo insiste forte delle nuove regole europee in arrivo. Allo studio un decreto per riattivare i centri. Nel Regno Unito il governo Starmer balla, ma per ora regge. A chiedere le dimissioni del premier britannico anche una parte del suo partito, il Labour, salgono a 4 i politici che lasciano il suo esecutivo.

0: Popolare.
1: 7:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. L'Iran, Hormuz, ma anche i CIPE e Taiwan. C'è attesa per il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è ora in viaggio verso Pechino e domani incontrerà l'omologo cinese. Prima di partire, Trump ha dichiarato alla stampa che sarà il commercio e non l'Iran l'argomento principale dell'incontro. Nella pratica, però, Trump cercherà una sponda sulla guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz, visti i legami di Pechino con il regime iraniano. La Cina spingerà invece su un allentamento dei dazi e su concessioni da parte statunitense su Taiwan. In diretta con noi Roberto Festa. A te, Roberto.
2: Buongiorno, è un'America più debole, isolata, è una Cina più forte, quelle che si incontrano da oggi a Pechino. Quando nel 2017 Donald Trump visitò la capitale cinese, fu accolto con grande sfarzo, onori, unico presidente americano cui venne concesso l'onore di cenare nella città proibita. La Cina allora doveva esibire, doveva convincere il mondo di essere a pari livello con il gigante americano. Trump arriva a Pechino oggi in un contesto molto diverso. La Cina non deve dimostrare più nulla. La guerra commerciale degli Stati Uniti contro la Cina è fallita. Le tariffe al 120% minacciate contro Pechino sono rientrate quando la Cina ha minacciato di tagliare le forniture di minerali delle terre rare e magneti. Su tutto, dalle rinnovabili alla robotica, all'intelligenza artificiale, Pechino è oggi un concorrente naturale, rispettato per Washington, e gli Stati Uniti hanno dovuto rinunciare all'ambizione di orientare, di piegare l'economia cinese. È piuttosto Trump che sbarca a Pechino, scortato da decine di imprenditori americani, con la speranza di portare a casa nuovi e fruttuosi accordi commerciali. La speranza è anche quella di convincere la Cina, il più grande consumatore di petrolio iraniano, a fare pressioni su Teheran per un'intesa che porti il conflitto a conclusione. Da parte cinese l'interesse è soprattutto spezzare l'appoggio diplomatico e militare americano a Taiwan. Armi per 11 miliardi di dollari per Taipei sono stati approvati dall'amministrazione Trump. Alla vigilia dell'incontro con Xi Jinping, il presidente americano è però sembrato ancora concentrarsi sui suoi temi più classici. Nella notte di lunedì ha postato un fiume, oltre 50 di messaggi su Truth Social, parlando di tutto. Ha definito Barack Obama una forza demoniaca, ha chiesto l'arresto dei suoi nemici, ha ripetuto che le elezioni del 2020 erano truccate e ha difeso i lavori alla piscina riflettente del Lincoln Memorial. Mattia.
1: Grazie Roberto. E l'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha detto il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale Ebrahim Rezai. Prosegue intanto lo stallo sul fronte diplomatico. Sempre in Medio Oriente, in Libano, si segnalano vittime nel sud del paese dopo nuovi attacchi israeliani, nonostante il cessate il fuoco sulla carta. Per Al Jazeera, nelle ultime ore due paramedici della protezione civile libanese sono stati uccisi durante alcune operazioni di soccorso. In Israele invece il Parlamento ha votato ieri una legge che istituisce un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti nei fatti del 7 ottobre e in reati collegati. La legge estende ancora la pena di morte nel paese. Su questo abbiamo raggiunto Meron Rapoport, giornalista di Più 972 MAG.
3: Si tratta di un tribunale speciale che è basato su una legge esistente dagli anni 50. C'era una pena di morte per aver partecipato in un genocidio. Adesso quello che è stato approvato è una creazione di un tribunale speciale che potrà usare questa legge per quelli che hanno partecipato nella strage di 7 ottobre. È una cosa diversa della legge per una pena di morte per assassini di assassino di israeliani che è stato approvato nella Knesset qualche mese fa. Questa nuova dice soltanto che questa legge sul genocidio può essere applicata su quelli che hanno partecipato nel strage di 7 ottobre. C'è questo rischio che tutta la procedura non sarebbe secondo le regole abituali, ma forse senza prove dirette, e c'è anche questo rischio. È ovvio che tutte queste iniziative hanno a che fare con le elezioni che sono abbastanza prossime, ma questa legge, si deve dire, non c'era nessuno che ha veramente opposto.
1: In Italia anche oggi scioperi e presidi negli stabilimenti di Electrolux contro il piano di tagli deciso dal gruppo svedese degli elettrodomestici. Ieri le prime mobilitazioni dei lavoratori, che hanno protestato per i 1700 esuberi annunciati dall'azienda in tutte le sedi e la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi nelle Marche. Il piano di Electrolux è quello di dimezzare la produzione in Italia, spostarla all'estero dove i costi sono inferiori. Il Ministero delle Imprese ha convocato un tavolo con l'azienda e sindacati e le regioni coinvolte. Tra le ipotesi c'è anche l'uso dei poteri del Golden Power per difendere un settore considerato strategico. Pierpaolo Pullini, della segreteria provinciale della FIOM di Ancona, responsabile del distretto di Fabriano.
0: Lo sciopero è andato molto bene, in fabbrica non è entrato nessuno dentro lo stabilimento era completamente vuoto, completamente deserti gli uffici, completamente deserta la produzione. Tutte le lavoratrici e i lavoratori erano in presidio davanti alla fabbrica dove abbiamo improvvisato un'assemblea, sono arrivate delegazioni di RSU, delle altre fabbriche del territorio, sono venute tutte le rappresentanze istituzionali, i sindaci del territorio, rappresentanze dei partiti politici e anche i giovani della FIGC. Si è mossa un'intera comunità. Domani noi non faremo le 8 ore di sciopero come stabilimento, c'è il pacchetto proclamato sicuramente, ma vedremo anche di articolarle per cercare di danneggiare più possibile anche la azienda e non solamente le lavoratrici e i lavoratori. Noi sappiamo per certo che già la produzione delle cappe che si fanno a Cerreto potrebbero essere fatte in Polonia, quindi dovremmo essere estremamente cauti anche nella mobilitazione di mettere l'azienda nelle condizioni di capire che ha sbagliato anche da un punto di vista produttivo. Quindi da domani inizia una guerriglia sindacale anche dentro la fabbrica.
1: I CPR in Albania, il governo di Tirana si corregge dopo aver fissato una scadenza agli accordi con l'Italia. Il premier albanese Edi Rama ieri ha rassicurato che il protocollo durerà finché Roma lo vorrà. Le parole di Rama sono arrivate al termine di una giornata in cui si era riacceso lo scontro. Ad alimentarlo era stato il suo ministro degli esteri, che in una intervista aveva affermato che il protocollo non sarebbe stato rinnovato alla scadenza nel 2030 perché entro quella data Tirana conta di essere membro dell'Unione Europea. Le sue parole hanno dato modo alle opposizioni di attaccare il governo su un modello finora fallimentare. In realtà, proprio in questi giorni, l'esecutivo sta provando a ridare slancio all'operazione. Allo studio c'è un decreto per riportare i centri alla loro funzione originaria, quella di hub di frontiera dove trasferire i migranti intercettati in mare. Un modello che per il governo ora sarebbe applicabile grazie anche al patto europeo su asilo e migrazione che entra in vigore a giugno. Ma è davvero così? Francesco Ferri, giurista ed esperto di immigrazione di ActionAid.
4: Potrà farlo? Dal nostro punto di vista assolutamente no, per due ragioni sostanziali. La prima è una causa pendente alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul potere di firma. Perché? Perché i giudici e le giudici italiane che hanno rinviato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea questa questione ritengono che il governo italiano non poteva neanche firmare il protocollo con l'Albania. Perché? Perché la questione è una questione, diciamo, della politica comune europea, per cui un singolo membro, in questo caso l'Italia, non poteva neanche siglare questo accordo. In seconda battuta, riteniamo che in ogni caso questo progetto sia incompatibile con anche il nuovo patto su immigrazione e asilo. Perché? Perché non c'è una previsione puntuale che prevede e disciplina la possibilità di aprire una struttura con queste caratteristiche in un paese terzo. Il patto su immigrazione e asilo non ha alcuna disposizione in questa direzione, non lo dice esplicitamente. In assenza di un'indicazione normativa chiara, noi riteniamo che sia del tutto inaudito che questa operazione possa prendere forma. C'è un altro progetto di riforma normativa a livello europeo, il cosiddetto regolamento rimpatri, che però è ancora in fase di negoziazione, che potrebbe sì fornire una legittimazione all'apertura di centri in paesi terzi, però ancora una volta si tratta di uno schema diverso rispetto a quello sviluppato dall'Italia. Si tratterebbe di strutture gestite da quei paesi terzi nei paesi terzi stessi. Invece in questo caso l'Italia ritiene di poter continuare a gestire questo centro costruito in Albania ma sotto la giurisdizione italiana senza nessun tipo di mandato normativo.
1: L'altro tema politico di questi giorni è il fine vita. La legge sulla morte volontaria medicalmente assistita andrà in discussione al Senato il 3 giugno, ma tra maggioranza e opposizione finora non si è trovato un accordo. L'esito dunque potrebbe essere quello di un ennesimo nulla di fatto, nonostante la sollecitazione al Parlamento della Corte Costituzionale. Le opposizioni hanno provato a dialogare con Forza Italia. Gli esponenti del partito di Berlusconi ieri hanno detto che è grazie a loro che si è riaperta la discussione. In realtà anche sui diritti civili restano fermi sulla linea della destra. Luigi Ambrosio.
5: A sentire quelli di Forza Italia ieri al Senato, la discussione sul fine vita in Italia si sarebbe riaperta grazie a loro. Peccato che sia falso. Ieri la conferenza dei capigruppo del Senato è riuscita soltanto a decidere che ci sarà una discussione in aula il 3 giugno su una legge che ancora non c'è, nonostante l'invito della Corte Costituzionale a fare in fretta. Ma Forza Italia non si è discostata dalle posizioni degli alleati. Il testo da votare è il nostro, al limite con qualche mediazione. Nella proposta della maggioranza ci sono elementi che renderebbero il suicidio assistito di fatto inapplicabile per tantissimi italiani, a cominciare dall'esclusione del Servizio Sanitario Nazionale. Se puoi paghi, se no niente. Per le opposizioni questa ipotesi è inaccettabile, quindi un accordo a oggi è impensabile. Dopo la vittoria del no al referendum, Forza Italia ha provato a rifarsi il trucco, rilanciando una linea che si voleva laica e attenta ai diritti civili. Ma alla prima prova concreta, il partito dei Berlusconi non ci pensa nemmeno a differenziarsi dagli alleati della destra su un tema sensibile come il fine vita. Era già successo ai tempi della discussione sulla cittadinanza ai figli degli stranieri nati in Italia. Per settimane Tajani era stato il paladino dei diritti in nome dello Ius Culture. Poi, al momento di trasformare le parole in voti, si era tirato indietro. Oggi sembra lo stesso film, suggellato dalle parole di Marina Berlusconi. Il centrodestra è parte imprescindibile dell'eredità politica di Silvio Berlusconi, ha detto. E centrodestra in Italia non fa certo rima con liberalismo e diritti civili.
1: Nel Regno Unito il governo di Starmer balla, ma per ora regge. Dopo il caso Mandelson e la sconfitta alle elezioni locali, a chiedere le dimissioni non è ora solo l'opposizione ma anche parte del suo stesso partito laburista. Ieri 4 le dimissioni all'interno dell'esecutivo, il servizio di Daniele Fisichella.
6: Accerchiato dai suoi stessi compagni di partito, sempre più isolato al governo, Keir Starmer va avanti nonostante tutto, e a chi all'interno del Labour chiede le sue dimissioni sembra dire: venite a prendermi. Al momento non c'è un altro candidato alla leadership, anche se oltre 80 parlamentari della sinistra britannica hanno chiesto pubblicamente che Starmer si faccia da parte.
7: The Prime Minister had lost their trust and they did not believe that he could deliver the scale that we have a mandate for and that my community deserves.
6: Oggi può essere una giornata decisiva. Prima Starmer incontrerà il ministro della salute Wes Streeting, da molti indicato come il suo possibile successore. Poi re Carlo III terrà l'annuale discorso a Westminster per aprire l'anno parlamentare e delineare i piani del governo. Chi sarà a capo del paese già dai prossimi giorni però rimane un'incognita.
1: A Cannes si è aperto il Festival del Cinema, ieri la cerimonia l'inviata Barbara Sorrentini.
8: L'immagine di Thelma e Louise è presente in ogni angolo di Cannes, dal Palais alla Croisette ai negozi decentrati. Il film del 1991 di Ridley Scott, scelto per la locandina della 79esima edizione del festival, sta a dimostrare come quest'anno più che mai il programma è pensato con un incremento di presenze femminili alla regia e con una libertà creativa simile a quella delle due protagoniste Susan Sarandon e Gina Davis in fuga dei vincoli di una società patriarcale. Dell'assenza di film italiani si è già detto molto, anche se sembra incredibile che con tutto quello che sta succedendo nel comparto cinema del nostro paese, i francesi non siano riusciti a trovare nulla di convincente. Fa bene ricordare che Le città di pianura di Francesco Sossai ebbe la sua primissima proiezione qui a Cannes. Quindi dall'Italia solo un cortometraggio, un documentario su Vittorio De Sica e la regista Laura Samani in una giuria parallela. Per la corsa alla Palma d'Oro sono stati scelti prevalentemente titoli tra il panorama indipendente mondiale. Ritornano in concorso Pedro Almodovar, Asghar Farhadi, Christian Mungiu, Peter Gray, Coreda e il film d'apertura, che come spesso accade francese, si intitola La Venere Elettrica di Pier Salvadori, partito dopo la cerimonia d'apertura condotta dall'attrice di origine maliane Ai Aidara. È una commedia a sfondo romantico ambientata nel 1928. Anche in Francia non mancano le polemiche in seguito alla lettera firmata da 600 lavoratori dello spettacolo e pubblicata da Libération contro l'imprenditore televisivo miliardario di estrema destra Vincent Bolloré, che minaccia di controllare tutta l'industria cinematografica francese.
1: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8.30. Grazie e una buona giornata. Popolare Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 9.31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Antivirus è negativo, il cittadino britannico sottoposto ad alcuni accertamenti a Milano, all'ospedale Sacco, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare lombardo Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni è attualmente in quarantena nella struttura ospedaliera perché è venuto a contatto con un caso confermato di antivirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile, sul quale viaggiava anche una delle tre vittime deceduta a causa dell'infezione. Poco fa è arrivata la notizia che sono negativi anche i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite, che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati all'ospedale Spallanzani di Roma e sono entrambi negativi. L'Italia invierà due navi cacciamine vicino allo stretto di Hormuz nell'ambito delle missioni europee già autorizzate. Lo ha detto il ministro della difesa Crosetto oggi in commissione difesa esteri. Si tratta di una decisione presa in via precauzionale nel caso si arrivasse alla pace tra Stati Uniti e Iran. Servirebbe infatti quasi un mese per raggiungere il Golfo, ha detto Crosetto. Per questo inviamo ora le navi in modo da essere preparati quando sarà necessario. In commissione il ministro degli esteri italiani ci ha tenuto invece a sgomberare il campo da ogni equivoco. L'operazione italiana scatterà solo dopo la fine delle ostilità tra Washington e Teheran. E c'è attesa per il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è in viaggio verso Pechino e domani incontrerà il presidente cinese. Prima di partire, Trump ha dichiarato alla stampa che sarà il commercio e non l'Iran l'argomento principale dell'incontro. Nella pratica, però, Trump cercherà una sponda sulla guerra e sulla riapertura di Hormuz, visti i legami di Pechino con il regime iraniano. La Cina invece spingerà su un allentamento dei dazi e su concessioni statunitensi sull'isola di Taiwan. Migliaia di studenti, docenti e sindacati accademici hanno manifestato oggi in diverse città dell'Argentina, protestano contro i drastici tagli alle università pubbliche voluti dal presidente Javier Milei dopo l'annuncio di ulteriori tagli alla spesa per istruzione e sanità. Le federazioni universitarie denunciano una riduzione dei finanziamenti statali di circa il 45% tra il 2023 e il 2026 e sostengono che migliaia di docenti abbiano lasciato gli incarichi per salari sotto la soglia di povertà. Il governo ha definito la protesta una marcia politica d'opposizione. Anche oggi scioperi e presidi negli stabilimenti di Electrolux contro il piano di tagli del gruppo svedese degli elettrodomestici. Ieri le prime mobilitazioni contro i 1700 esuberi annunciati dall'azienda e la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi nelle Marche. Il piano di Electrolux è quello di dimezzare la produzione. Il Ministero delle Imprese ha convocato un tavolo con l'azienda, i sindacati e le regioni. Tra le ipotesi c'è anche quella dell'utilizzo dei poteri del Golden Power per difendere un settore considerato strategico. Ritardi fino a un'ora sulla linea dei treni ad alta velocità tra Roma e Firenze. Un guasto stamattina ha causato rallentamenti coinvolgendo anche le tratte intercity regionali. RFI, Rete Ferroviaria Italiana, ha comunicato che ora la circolazione è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici. 9.35 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico tra via 1-11 e Firenze Scandicci in direzione Roma. In A11 code verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili, 1 chilometro di coda tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est in direzione Firenze, sempre verso il capoluogo, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Prudenza inoltre per pioggia tra Firenze e Santa Croce, raccomandiamo di moderare la velocità. Siamo al traffico ferroviario. Per guasto tecnico sulla linea tra Signa e Le Piagge, i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion,
4: promotion, promotion.
5: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 10.31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Italia invierà due navi cacciamine vicino allo stretto di Hormuz nell'ambito delle missioni europee già autorizzate, lo ha detto il ministro della difesa Crosetto oggi in commissione difesa ed esteri. Si tratta di una decisione presa in via precauzionale nel caso si arrivasse alla pace tra Stati Uniti e Iran. Servirebbe infatti quasi un mese per raggiungere il Golfo, ha detto Crosetto. Allora per questo inviamo le navi in modo da essere preparati quando sarà necessario. In commissione il ministro degli esteri italiani ci ha voluto precisare che l'operazione italiana scatterà solo dopo la fine delle ostilità. Oggi Meloni parlerà di questo e non solo in un question time al Senato nel pomeriggio. L'incontro tra Trump e Xi Jinping a Pechino ha dichiarato poco fa di accogliere con favore la visita del presidente americano poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con gli Stati Uniti. La Cina dà il benvenuto a Trump, ha detto il ministero degli esteri cinese, aggiungendo che l'obiettivo è ampliare la cooperazione e gestire le divergenze oltre all'Iran e allo sblocco dello stretto di Hormuz. Sul tavolo dell'incontro ci sono i temi commerciali tra i due paesi e la questione Taiwan. Antivirus, sono negative le persone attualmente in quarantena in Italia, lo ha confermato il Ministero della Salute dopo che l'ospedale Spallanzani ha eseguito i test sul 25enne calabrese in isolamento a Villa San Giovanni e sulla turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. Negativo anche il cittadino britannico in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, lo ha fatto sapere stamattina l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di 60 anni era venuto a contatto con una delle vittime dell'infezione su un volo aereo. Il sistema italiano di assunzione del personale ATA, cioè il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, viola il diritto dell'Unione Europea e quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea accogliendo il ricorso della Commissione. Per Bruxelles il sistema italiano è incompatibile con la normativa comunitaria in materia di contratti a tempo determinato, che prevedono invece limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Per questo motivo la Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di Giustizia, che ha accolto il ricorso. Minuti, è tutto per il momento, il giornale radio di Popolare Network torna alle 12.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Don Chisciotte la mancia fece una gara con gli sherpa in un locale di Cortina sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis de la Croix, Francis de la Croix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. I felt invisible, but everyone was there.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando su strade e autostrade della Toscana. In Fipilì permangono rallentamenti tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est, tra Scandicci e Firenze Scandicci, il tutto in direzione del capoluogo. Ricordiamo inoltre la chiusura dello svincolo di Cascina in uscita per chi proviene da Pisa, e segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Navacchio e Cascina in direzione SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Siena e Badesse. Si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Stretto di Hormuz, l'Italia si prepara a intervenire con due navi per sminare il tratto di mare. Prenderanno parte a una missione internazionale, ma solo se finirà la guerra. Sul conflitto nel pomeriggio, Giorgia Meloni al Senato. Opposizioni pronte a incalzarla su caro energia e rapporti con Trump. L'Iran ribadisce che Hormuz è sotto il suo controllo e alza i toni contro una ripresa di azioni militari americane. Trump intanto è in viaggio verso la Cina per cercare una sponda sul conflitto, domani faccia a faccia con Xi Jinping. Antivirus, tutti negativi, i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con dei contagiati. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma specifica la situazione sotto controllo. Per l'OMS sono 11 casi sospetti totali, 9 quelli positivi. Troppo precariato nella scuola, la Corte di Giustizia Europea boccia l'Italia sul personale non docente. Abuso di contratti brevi al posto di assunzioni a tempo indeterminato, dicono i giudici. Accolto il ricorso della Commissione, la normativa italiana viola il diritto dell'Unione. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Dunque, il governo si prepara a intervenire nello stretto di Hormuz nell'attesa che cessino le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Oggi in commissione i ministri Tajani e Crosetto hanno detto che l'Italia ha deciso di inviare due navi per sminare il tratto di mare nel Golfo Persico. Le due imbarcazioni si avvicineranno all'area e, se ci sarà la pace, prenderanno parte a una missione internazionale. Del ruolo italiano nel conflitto oggi parlerà anche Giorgia Meloni, attesa in Senato per un question time. Le opposizioni le chiederanno conto di vari temi, dal caro energia ai rapporti con Trump. Da Roma, Anna Bredice.
3: Prepararsi per intervenire oggi, per intervenire domani, è la frase ad effetto che Crosetto ha riservato alle commissioni estere e difesa che si sono riunite questa mattina alla Camera dei Deputati per avere aggiornamenti sulla crisi nello stretto di Hormuz. E l'intervento di oggi sarebbe la partenza di due cacciamine che si stanno avvicinando allo stretto, ma rimarranno per ora lontane fino a quando sarà stabilita una tregua definitiva e la partecipazione ad una coalizione internazionale, ma sotto quale egida ancora non è chiaro, se dell'ONU o dell'Unione Europea. In ogni caso i due ministri hanno assicurato che un intervento nello stretto sarà prima autorizzato dal Parlamento. Tajani, intervenendo in commissione, ha parlato di uno shock globale, commentando le conseguenze del blocco dello stretto di Hormuz per quanto riguarda dunque l'approvvigionamento dei carburanti. Ha criticato l'Iran per gli attacchi ai paesi vicini e per le possibili minacce attraverso le armi nucleari, ma poco, quasi niente, è riservato a Trump come critica, come condanna per l'attacco all'Iran sferrato ormai mesi fa. Bisognerà quindi capire cosa dirà oggi Giorgia Meloni al Premier Time in programma alle 16:30 al Senato, se ribadirà la partecipazione ad una missione dopo un accordo di

0: confronto della Presidente del Consiglio in Parlamento dopo il referendum. Tanti temi, anche spinosi, visto quello che sta accadendo dentro la sua maggioranza, problemi che non sono finiti con la prima operazione di pulizia di Delmastro e Santanchè. Linea allo studio.
1: Intanto l'Iran ha ribadito che Hormuz è sotto il suo controllo e ha minacciato di trasformare il Golfo Persico in un grande cimitero nel caso di una ripresa delle azioni militari americane, un'opzione in questi giorni al vaglio degli Stati Uniti con lo stallo nelle trattative. Proprio lo stretto e la guerra con l'Iran sono tra i temi in oggetto del viaggio di Donald Trump in Cina. Trump arriverà a Pechino nel primo pomeriggio intorno alle ore 20 cinesi e domani ci sarà il faccia a faccia con Xi Jinping. Oltre al conflitto sul tavolo anche le questioni commerciali tra i due paesi. Il servizio di Roberto Festa.
2: È un'America più debole, isolata, è una Cina più forte, quelle che si incontrano da oggi a Pechino. Quando nel 2017 Donald Trump visitò la capitale cinese, fu accolto con grande sfarzo, onori, unico presidente americano cui venne concesso l'onore di cenare nella città proibita. La Cina allora doveva esibire, doveva convincere il mondo di essere a pari livello con il gigante americano. Trump arriva a Pechino oggi in un contesto molto diverso. La Cina non deve dimostrare più nulla. La guerra commerciale degli Stati Uniti contro la Cina è fallita, le tariffe al 120% minacciate contro Pechino sono rientrate quando la Cina ha minacciato di tagliare le forniture di minerali delle terre rare e magneti. Su tutto, dalle rinnovabili alla robotica, all'intelligenza artificiale, Pechino è oggi un concorrente naturale, rispettato per Washington. Gli Stati Uniti hanno dovuto rinunciare all'ambizione di orientare, di piegare l'economia cinese. È piuttosto Trump che sbarca a Pechino, scortato da decine di imprenditori americani, con la speranza di portare a casa nuovi e fruttuosi accordi commerciali. La speranza è anche quella di convincere la Cina, il più grande consumatore di petrolio iraniano, a fare pressioni su Teheran per un'intesa che porti il conflitto a conclusione. Da parte cinese l'interesse è soprattutto spezzare l'appoggio diplomatico e militare americano a Taiwan. Armi per 11 miliardi di dollari per Taipei sono stati approvati dall'amministrazione Trump. Alla vigilia dell'incontro con Xi Jinping, il presidente americano è però sembrato ancora concentrarsi sui suoi temi più classici. Nella notte di lunedì ha postato un fiume oltre 50 di messaggi su Truth Social parlando di tutto. Ha definito Barack Obama una forza demoniaca, ha chiesto l'arresto dei suoi nemici, ha ripetuto che le elezioni del 2020 erano truccate e ha difeso i lavori alla piscina riflettente del Lincoln Memorial.
1: In Libano intanto proseguono i raid e l'esercito israeliano sostiene di aver colpito 40 obiettivi di Hezbollah nel sud del paese nelle ultime 24 ore. Uno degli attacchi, secondo l'Orient Le Jour, avrebbe centrato un'autostrada. Sono almeno 8 le vittime, tra cui 2 bambini. Nelle ultime ore uccisi anche 2 paramedici della protezione civile libanese nel corso di alcune operazioni di soccorso. In Ucraina è in corso in questi minuti un attacco aereo combinato russo. A darne notizia è l'intelligence di Kiev, secondo cui Mosca starebbe usando un numero considerevole di droni per sovraccaricare il sistema di difesa aerea ucraino e colpire obiettivi civili. Tra gli obiettivi russi le infrastrutture critiche, le imprese energetiche, oltre che gli edifici governativi, sostiene l'intelligence ucraina. Antivirus, sono tutti negativi i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con la malattia. Nonostante i sintomi manifestati da una turista argentina ricoverata per una polmonite e da un marittimo 25enne calabrese in isolamento fiduciario. Al momento sono 11 casi sospetti di antivirus, 9 i positivi secondo l'OMS. In Italia il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela e specificato però che la situazione è sotto controllo. Ieri intanto la ministra della Salute francese ha dato una conferenza stampa sul virus. In Francia si trova una delle persone positive più gravi che è attualmente in terapia intensiva. Il servizio da Parigi.
3: Dei 5 turisti francesi rimpatriati con tutte le precauzioni e un protocollo sanitario draconiano della crociera contaminata dall'antivirus, 4 sono in buona salute e soprattutto sono negativi ai test di depistaggio del virus. Restano comunque isolati in quarantena e sotto stretta osservazione. Il quinto, una donna di mezza età, ha contratto la malattia in forma acuta ed è in prognosi riservata sotto assistenza respiratoria. E quanto ha spiegato ieri la ministra della Sanità francese Stéphanie Rist in una molto ufficiale e affollatissima conferenza stampa destinata a fare la massima trasparenza sulla questione e a rassicurare un'opinione pubblica già in fibrillazione di fronte alla prospettiva di una nuova pandemia di tipo Covid. Per i 5 turisti rimpatriati è stata ricostruita una lista di 22 persone casi contatto accertati, già ricoverate o in corso di ricovero, ha spiegato la ministra, esaminate in isolamento e sotto osservazione. Peraltro, ha concluso Madame Rist, non ci sono elementi per presumere di una circolazione diffusa del virus tra la popolazione in Francia. Dichiarazione che si vuole rassicurante ma dall'effetto paradossalmente inquietante, tanto l'ipotesi di una diffusione già in corso appariva remota, per non dire impensabile, fino a ieri. Inquietudine sempre, per così dire, più virulenta tra media e opinione pubblica, tanto che il presidente Macron in persona ha tenuto a rassicurare i francesi, il governo agisce con competenza e la massima prudenza, ha dichiarato, e la situazione è sotto controllo. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Ora nel Regno Unito, dove al Parlamento si tiene tra poco il tradizionale discorso del re, Re Carlo, discorso che però quest'anno avviene in piena crisi di governo dopo il caso Mandelson legato a Jeffrey Epstein e la sconfitta alle elezioni locali. A chiedere le dimissioni del premier Keir Starmer adesso non è soltanto l'opposizione ma anche una parte del suo stesso partito, il Labour. Ieri 4 dimissioni nell'esecutivo. In diretta con noi Daniele Fisichella, a te Daniele.
4: Il compito del sovrano oggi è quello di esporre i piani del governo. Il problema è che non è affatto chiaro chi guiderà il paese. L'autorità di Keir Starmer è stata polverizzata, ma finora nessuno sfidante si è fatto avanti. Parlare di strategie di partito tra le cerimonie dedicate alla presenza di Re Carlo a Westminster sembra un paradosso, eppure la situazione attuale è ritenuta da tutti insostenibile. I sindacati legati alla sinistra hanno affermato che ormai è chiaro che Starmer non guiderà il partito alle prossime elezioni. Wes Streeting, ministro della sanità e rappresentante dei Labour moderati, oggi ha incontrato brevemente Starmer, gli avrebbe comunicato la sua intenzione di dimettersi e poi candidarsi ufficialmente alla leadership già da domani. Nel frattempo Re Carlo presenta le nuove proposte del governo su edilizia, energia e un disegno di legge sull'immigrazione che renderà più difficile per alcuni migranti ottenere la residenza nel Regno Unito. All'interno delle nuove misure anche una che permetterà di allineare le leggi britanniche a quelle dell'Unione Europea, un passaggio fondamentale per poter riallacciare i rapporti con Bruxelles.
1: Grazie Daniele. Sottraevano dalle banche dati informazioni riservate di calciatori, imprenditori e gente dello spettacolo e poi le vendevano ad alcune agenzie private. E questa l'accusa per 2 poliziotti al centro di una presunta organizzazione criminale scoperta dalla Procura di Napoli. Il procuratore Nicola Gratteri oggi ha tenuto una conferenza stampa dando i dettagli dell'operazione e parlando di poliziotti infedeli che si sono venduti per soldi. 29 in totale gli indagati, destinatari di misure cautelari, 4 in carcere, 6 domiciliari, 19 con obbligo di dimora. Troppo precariato nella scuola italiana, la Corte di Giustizia Europea boccia l'Italia sul personale ATA, il personale non docente, quello amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica. Il loro sistema di assunzione viola il diritto dell'Unione Europea, ha stabilito la Corte accogliendo un ricorso della Commissione Europea. Per Bruxelles questo sistema è incompatibile con la normativa europea in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni ai contratti brevi mentre favorisce le procedure di assunzioni a tempo indeterminato. C'è stato troppo abuso di contratti brevi, questa è l'accusa per l'Italia. Che cosa significa ora per il nostro paese? Anna Maria Santoro, responsabile personale ATA della CGL Scuola.
5: È una denuncia clamorosa che noi facciamo da tempo, perché la scuola italiana muore di precariato, il governo ne è il becchino. Sugli ATA i numeri sono impressionanti, oltre 60.000 posti su una dotazione organica di 200.000 persone, oltre 60.000 posti sono coperti da personale a tempo determinato e sono posti che aumentano nel tempo. Perché? Perché c'è una legge ingiusta che limita le assunzioni del personale ATA al solo turnover, cioè i pensionamenti. Anche quest'anno c'è una previsione di circa 10.000 pensionamenti, verranno fatte 10.000 assunzioni a fronte di 60.000 posti liberi.
1: Dopo questa sentenza la conseguenza pratica è che l'Italia dovrà mettersi in regola
5: con una legge, con un piano straordinario di assunzioni che portino il personale ATA che lavora su questi posti da moltissimi anni alla loro stabilizzazione. Questa è l'unica scelta che può fare, di cui è eticamente e politicamente responsabile, che dovrebbe fare.
1: Un corteo silenzioso si è snodato ieri sera per le vie della città vecchia di Taranto al termine della messa in ricordo di Sacò Bakary, il 35enne maliano ucciso a sangue freddo all'alba di sabato da un gruppo di ragazzini quasi tutti minorenni. Dall'altare il parroco ha parlato di futilità armata del razzismo e ha poi proposto ai fedeli una riflessione durissima: non riesco a spiegarmi come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Essere amici dei nostri ragazzi coinvolti non può significare difenderli dando ignominiosamente le spalle al morto per terra. Queste le parole del parroco al termine della funzione religiosa. I partecipanti hanno portato fiori sul luogo dell'omicidio. Per domani invece gruppi e organizzazioni antirazziste del territorio hanno convocato un presidio. Noi abbiamo raggiunto Enzo Pilò, che è presidente dell'associazione tarantina Babele.
6: Il riferimento a Don Emanuele Ferre è assolutamente opportuno, perché noi tutti abbiamo subito pensato alla mobilitazione, all'azione politica, ma nessuno aveva pensato a un gesto di gentilezza. Da dove nasce questa cosa? Sicuramente nasce in un contesto di disagio sociale grave, ma si inserisce, io credo, dentro un contesto sociale più ampio di crisi della città di Taranto, un processo di disagio che avanza insieme a un processo di deindustrializzazione. Per me la matrice razzista rimane, anche se è una matrice inconsapevole, nel senso che loro magari non ragionano sul razzismo e ne fanno un obiettivo, ma è un razzismo che hanno dentro, perché è introiettato dal brodo culturale in cui siamo immersi ormai da diversi anni, perché voglio dire, le politiche, gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri non abbiano una parte nella costruzione dell'immaginario e della cultura collettiva. È l'egemonia culturale della destra, no? Quella che vogliono conquistare, che costruisce questo clima di odio verso non solo gli stranieri, ma verso tutti i soggetti vulnerabili.
1: Alle 12.46 minuti è tutto per questa edizione del GR, condotto da Mattia Guastafiero, in redazione con Alessandra Tommasi, Diana Santini e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 15.30. A tutti una buona giornata.
7: Popolare Network.
8: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove si segnalano possibili disagi per un incidente in entrata al bivio tra la 12 e il raccordo con la 11 in direzione Genova. In Fipili, sul ramo di Livorno, domani 14 maggio in orario 9:20 rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno Porto in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni. Per un guasto agli impianti di circolazione nei pressi di Pontassieve, i convogli percorrenti la tratta Firenze-Pontassieve stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: passato non è più la soluzione. Nah. Il passato, se passato, non è più la soluzione. Già.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Yo DJ! Radio 3 Network. DJ Master Mix. Come on!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Il traffico al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili sul ramo di Livorno per attività di ripristino del ponte Navicelli, domani 14 maggio in orario 9:20 rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra Borgo San Lorenzo e Ronte. Convogli percorrenti la tratta Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. Donald Trump è arrivato a Pechino, è stato accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng. All'aeroporto è stato steso un tappeto rosso mentre circa 300 bambini sventolavano bandiere cinesi e americane. Domani si svolgerà l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Sul tavolo la guerra in Iran, Taiwan, il commercio e la tecnologia. A Pechino, insieme a Trump, oltre ai ministri degli esteri, della difesa, del commercio, ci sono una dozzina di imprenditori, tra cui Tim Cook di Apple, Elon Musk di Tesla e il CEO di Nvidia, Jensen Huang.
3: Intanto arrivano ulteriori segnali negativi che riguardano l'economia americana. I prezzi alla produzione negli Stati Uniti hanno segnato ad aprile un balzo annuo del 6%, il più significativo da dicembre del 2022. I prezzi dei beni sono aumentati del 2%, spinti da un'impennata del 15,6% della benzina, con la guerra all'Iran che ha continuato a far lievitare il costo del petrolio.
2: Domani la Global Summon Flottiglia ripartirà dalla Turchia in direzione di Gaza. L'annuncio è stato dato poco fa durante una conferenza stampa. In tutto le navi dovrebbero essere 54 con circa 500 persone a bordo. Due settimane fa la missione umanitaria era stata bloccata al largo della Grecia dall'esercito israeliano che aveva sequestrato una ventina di barche, portando poi in carcere i portavoci Tiago Avila e Saif Abu Busashek in Israele, dove sono rimasti prigionieri per oltre una settimana.
3: In Ucraina, secondo le autorità, almeno 3 persone sono morte nell'attacco partito oggi dalla Russia in pieno giorno, con oltre 200 droni che sarebbero stati lanciati dall'esercito di Mosca. Le vittime sarebbero rimaste uccise all'interno di un edificio residenziale nella regione occidentale di Rivne.
2: Un detenuto in attesa di giudizio si è ucciso nel carcere di Spoleto. Da inizio anno sono 3 i suicidi avvenuti nelle strutture carcerarie dell'Umbria. La notizia arriva dal garante delle persone detenute della regione, che ha anche denunciato problemi come il sovraffollamento a livello di detenuti e la mancanza di personale che lavora in quelle strutture.
3: La nave umanitaria Ocean Viking ha soccorso 56 migranti che erano in difficoltà in una zona del Mediterraneo di competenza della Libia. Tra le persone che sono state portate a bordo, una è morta e al momento non si sa perché.
2: È stata rintracciata in Friuli la donna scomparsa da Piacenza con i 2 figli adolescenti lo scorso 20 aprile. La procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, ha fatto sapere che la famiglia è in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni di vita. Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, ha aggiunto la procuratrice, perché la donna, ha spiegato, ha manifestato timori e preoccupazioni nel caso in cui venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 Firenze Scandicci in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili, ma sul ramo di Livorno, domani 14 maggio in orario 9:20 per attività di ripristino del ponte in Navicelli rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco Promotion!
3: Promotion!
4: Promotion!
3: Promotion!
4: Promotion!
5: Promotion! Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

minuti con la base nelle cuffie nei side, quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai, quante notti a non dormire per cercare una vibe.

Stefan Tungsteno, qui sul proscenio, I entertainio. Lotto nella giungla di cemento, intorno a me un polo chimico. Spostami quel nero che c'è il flavor di polimero. Chiamami poligamo, mi faccio tutti i beat che incontro, basta che respirano e ispirano. 16 barre con lo shining come Kubrick. Rime al cubo, gira tra le mani come Rubik. Con la base nelle cuffie, nei side. Quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai. Quante notti a non dormire per cercare una vibe. Quante sono le parole che non scorderai mai.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
3: Al Senato Giorgia Meloni sta rispondendo a una serie di interrogazioni parlamentari che riguardano temi economici. La Presidente del Consiglio ha parlato di difficoltà legate al contesto internazionale, ha dato la colpa al governo precedente per la perdita di potere d'acquisto degli stipendi e ha rivendicato quello che ha fatto il suo governo, compresi annunci recenti come quelli del piano casa e del cosiddetto salario giusto. Polemico il botta e risposta con Matteo Renzi, che ha attaccato la destra citando anche le tensioni legate al ministro della cultura Giuli. Cordiale invece il confronto tra Meloni e Carlo Calenda, il più vicino alla maggioranza tra i capi dei partiti d'opposizione. Proprio rispondendo a lui, la Presidente del Consiglio ha parlato anche dell'ipotesi di un ritorno all'energia nucleare nel nostro paese.
4: In un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. E approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: Un attacco aereo russo ha colpito un edificio residenziale nella regione ucraina di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare di Rivne. Kiev ha comunicato che è in corso un attacco aereo combinato di Mosca su tutto il paese. La Russia sta usando missili, aerei e droni. Obiettivi, le infrastrutture critiche e le imprese energetiche. Vengono segnalati diversi feriti anche a Odessa, nella regione di Volinia e nell'oblast di Cherkasy.
3: La Global Sumud Flottiglia ripartirà domattina all'alba dalla Turchia verso le coste di Gaza, l'ha annunciato oggi il direttivo del movimento in una conferenza stampa. Il convoglio sarà formato in tutto da 54 imbarcazioni e 500 attivisti e dovrebbe raggiungere la striscia in 3-4 giorni, ma è molto probabile, se non certo, che verrà intercettato da Israele prima di potersi avvicinare a Gaza.
2: L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha chiesto l'abrogazione della legge approvata ieri dal Parlamento israeliano che istituisce un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. Le vittime delle atrocità commesse il 7 ottobre meritano giustizia, ha detto, aggiungendo che i processi devono però rispettare gli standard internazionali. Secondo la nuova legge israeliana, circa 300 palestinesi rischierebbero la pena di morte in un processo che il governo israeliano vorrebbe pubblico e visibile anche in diretta streaming.
3: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Infettive ha affermato che non c'è stata alcuna mutazione dell'antivirus e che non c'è motivo di pensare che sia diventato più trasmissibile. Intanto sono risultati tutti negativi i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con la malattia, nonostante i sintomi manifestati da una turista argentina ricoverata per polmonite e da un marittimo 25enne calabrese in isolamento fiduciario. Al momento nel complesso sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 i positivi secondo l'OMS.
2: Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 18.30.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta

dal suo putrido segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni e code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Passiamo sulle raccordo Siena-Firenze, anche qui code a tratti per traffico intenso tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Città di Firenze, dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina in via Tripoli, divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Vintage Radio Show, un programma scritto e condotto da Mirko Roppolo, realizzato con apparecchiature originali d'epoca.
3: Buon pomeriggio, ben trovati a tutti al nostro appuntamento settimanale qui al Vintage Radio Show sul salotto di Radio 3 Network, un salotto che oggi però è rappresentato da un registratore a bobina e da un bobinone che scorre, esatto, non sono in diretta però sono con voi lo stesso, ho voluto esserci perché sì, è una giornata molto importante questa per me di questo mercoledì perché sto allestendo non una ma due mostre di memorie sonore. E poi vi darò conto di questo allestimento, adesso vi ho già spoilerato ma presto vi dirò anche i dettagli su come e dove andare a visitare questi oggetti vintage, il motivo della mia assenza, però in realtà io ci sono lo stesso, potete comunque scrivere al 339 25 60 090 perché poi me ne darò conto dei vostri messaggi nella prossima puntata, la prossima settimana. Un vintage radio show anche se registrato ma presente come facciamo sempre ogni settimana. Pronti per cominciare? Benissimo, vi ricordo anche il numero di telefono fisso per la prossima volta, magari oggi se chiamate non trovate nessuno ma la prossima volta sì, lo 0577 98 0900 e il nostro numero WhatsApp il 339 25 60 090. Si parte con la cover.
4: Cover 3.
3: La cover trip di oggi è una cover interessante perché la formazione originale è sconosciuta. Questa volta è proprio il caso di andare a scovare cose particolari e di proporle poi al mercato italiano, come succedeva. Questo diciamo doveva essere un po' la regola di andare a trovare, a scavare gruppi, artisti, personaggi che nel nostro paese non erano conosciuti. Avevano un nome però che richiamava già altre formazioni, infatti un omonimo, i Kings, i re, non i Kinks, da non confondere con loro, ma anche con questo nome ne esistono tanti. In realtà questa formazione arriva dal Texas, un gruppo curioso di giovani ragazzi che arriva da Kingsville, in quel del Texas, Donnie McCormick, Gene McWalter, Ronnie Morgan e Tommy Carlisle. Questi sono i nomi appunto della formazione, degli elementi di questo gruppo, che nel 1965 fa uscire un brano che si chiama Just a Little Bit of You, che anche se dalle nostre parti poi sarebbe arrivato tanti e tanti anni dopo, comunque nella loro zona ottiene un ottimo risultato, e perché il ritmo è naturalmente incalzante al quale non si può star fermi. Eccoli qua, partiamo con i Kings e questo è Just a Little Bit of You.

Impossibile stare fermi con il ritmo dei Kinks, uno dei nomi usati tantissimo in quel periodo degli anni 60 nel mondo del beat. Infatti questo è uguale ad altre formazioni. Questi però arrivano dal Texas, da Kingsville. Abbiamo sentito Just a Little Bit of You. In Italia invece arriva due anni dopo, siamo nel 1967. La formazione che si occupa della cover di questo brano è un gruppo musicale torinese chiamato I Ragazzi del Sole. Ragazzi del Sole nascono naturalmente artisticamente negli anni 60, nel 1965, proprio in pieno momento subbuglio del beat, e infatti insomma si fanno influenzare non solo dallo Spencer Davis Group, dai Beatles naturalmente, ed escono con il nome The Sun Boys, che poi viene in seguito tradotto, nome che nasce durante il primo viaggio di trasferimento per andare a suonare in un posto chiamato La Igueglia, buffissimo questo posto, c'era il sole, dicono dalla band, ed era una giornata stupenda, e quindi è un comune che si trova in provincia di Savona, in Liguria, la Igueglia, e loro mentre andavano appunto, percorrevano questa strada, dicevano beh, perché non ci chiamiamo The Sun Boys, poteva essere l'idea, perché il nome del gruppo, di qualsiasi gruppo, è la cosa più difficile da fare, no? Anche perché poi bisogna mettere d'accordo tutti gli elementi della band. In modo così molto divertente e scherzoso, però iniziano poi a suonare e a farsi notare, fino ad arrivare poi ad Atto di Forza numero 10, il momento in cui loro 45 giri, il suo loro primo 45 giri, cominciano a fare sul serio. Siamo nel 66-67, due anni davvero molto fertili. Vengono scoperti da un discografico svizzero, Walter Gürtler, che propone loro un contratto con una delle sue etichette, la Jolly, per cui incidono un 45 giri chiamato Se mi chiamerai non ridere di me, questo nel 66, poi l'album omonimo che alle due canzoni poi contiene anche delle cover, e loro portarono la famosa Keep on Running dello Spencer Davis Group, quindi con la versione in italiano Chi può dirmi, conosciamo anche Vieni fuori dei Pooh, che in quel periodo più o meno, non so chi primo, forse loro o forse i Pooh, ma credo furono questi ragazzi qua, i Ragazzi del Sole, per primi a tradurre il brano dei Spencer Davis Group, poi arrivarono i Pooh con Vieni fuori, ma è questione veramente di pochi mesi, di qualche anno al massimo. È giusto per dirvi che c'era molta attenzione a quello che succedeva a livello internazionale. La cover di oggi è un po' stravolta da un punto di vista non solo di testo ma anche di ritmo, perché è molto lenta, esce nel 1967 e Just a Little Bit of You dei Kinks diventa Il gatto di notte.

Beh, una versione un po' particolare, mettiamola sull'ironia, anche perché se no chiamo gli animalisti immediatamente, come un bel fucile comprerò. Povero gatto, cos'è che ti ha fatto di male? Però veramente comica, rocambolesca, questa versione che abbiamo trovato di Just a Little Bit of You è anche notevolmente rallentata rispetto all'originale dei Kings da Kingsville in quel del Texas. E invece i Ragazzi del Sole inseriscono questo brano datato 1967 nel lato B di un loro 45 giri chiamato E la Terra si allontana. Tra l'altro uscì in versione jukebox sulla Ariston Records, la distribuzione italiana, con il vinile rosso, un bel rosso acceso particolare, quindi anche esteticamente molto carino per il jukebox, in quei jukebox che avevano i dischi a vista, quindi quando lo selezionavi con la monetina vedevi poi questo disco che non era nero come tutti gli altri ma era di un colore sgargiante. La stessa Ariston Records poi con Rinaldo e Basta, che non è lo zio di Sfera e Basta ma è credo poi il nonno, no? Ma non credo neanche lui, comunque Rinaldo e Basta, che perlomeno in quel periodo là negli anni 60 esce con Bonnie e Clyde, il suo 45 giri da jukebox invece era verde, si divertivano un po' a fare questa cosa variopinta in modo da fare un po' la differenza anche da un punto di vista estetico. Ma al di là del vinile colorato, i Ragazzi del Sole comunque in Italia ottengono bei consensi, formazione che cambia molto nel corso degli anni, hanno attraversato un periodo di grandi cambiamenti anche musicali e quindi sì, escono fuori delle cose interessanti. Tra l'altro nascono nel tempo con lo stesso nome, sì, altri con altre componenti, svariate formazioni, che poi si sa qui a fine del momento beat. Poi Furio Chirico entrerà nei Trip e negli Arti e Mestieri, formazioni rock prog, e poi insomma altri si dilegueranno per poi rifondarsi insomma nel 1990 i Ragazzi del Sole dopo il tramonto. Mi piace anche questa descrizione che viene inserita per ricordare insomma quel momento storico del beat. Questi appunto i protagonisti della cover trip di oggi nel Vintage Radio Show, nel bobinone che pian pianino si sta srotolando e sta scorrendo in questa registrata di oggi, di questo 13 maggio 2026. Voltiamo pagina, ora arriva la library.

Un momento, library davvero bello, fatemelo dire. Sì, perché ogni volta che scelgo è difficile, come faccio a lasciar fuori una cosa, a prenderne un'altra? Insomma, oggi abbiamo a che fare con niente un po' di meno che Enrico Colonnese. Enrico Colonnese è un altro grande artista, compositore, direttore d'orchestra. Come parlare di questo artista che è scomparso, lo ricordiamo, nel 1999, classe 1905, quindi insomma una vita spesa nel mondo della musica, protagonista

lista del Monoscopio, lo troviamo all'interno del sito monoscopio.tv. Colgo l'occasione fra l'altro per salutare e ringraziare Cristian Stefanoni, che fa un lavoro di ricerca interessante su quelle che sono le musiche di sonorizzazione utilizzate in quegli anni da parte di Mamma Rai nei momenti di attesa prima di far partire le trasmissioni. Siamo molto indietro nel tempo. Enrico Colonnese lo troviamo all'interno con tante canzoni, con tanti spezzoni musicali. Oggi l'ho selezionato in un disco, anzi in un CD. Questa volta andiamo col CD, che è tanto che non lo mettiamo in funzione, spesso andiamo con i dischi, ma questa volta invece è la volta del CD. Siamo nel 1992, questa library si chiama Strumentali e all'interno ci sono suggestioni di vario genere. Voglio iniziare l'ascolto di questo lavoro con un brano che si chiama Pioggerella Marzolina.

Pioggerella marzolina ci dà l'idea di questo tempo, di questa meteo che fa ancora un po' di capricci, ma che comunque, insomma, speriamo si riesca a stabilizzare. Enrico Colonnese, dalla sua library strumentali 1992 CD RE, perché parliamo ancora del nuovo repertorio editoriale che è uscito, questa collana di library, questa raccolta di dischi che poi diventa solamente repertorio editoriale per la versione invece in CD, sempre a cura della Fonicetra, le edizioni Usignolo, un prodotto che circolava internamente alla RAI ma che comunque veniva messo a disposizione degli addetti ai lavori, e questo va detto perché anche i CD comunque venivano distribuiti. Certo, non conosciamo la quantità di copie stampate, di sicuro non quelle a livello degli album, quelli commerciali, quelli destinati al grande pubblico, però comunque un grande zoccolo duro di addetti ai lavori che in quel periodo doveva attingere alle library. Consideriamo che non esisteva internet, non c'era la possibilità di andare a cercare un brano per fare, che ne so, un sottofondo a qualcosa, oppure come facciamo adesso, che è diventato quasi automatico scegliere un brano e fammi scegliere cosa mettere in questo sottofondo, in questo video, in questa sequenza di immagini, eccetera eccetera. All'epoca non si poteva fare con questa facilità, bisognava attingere a delle library fisiche, quindi dei dischi, dei CD, comunque un archivio che andava comprato. Ecco perché le descrizioni tornavano utili dietro nella copertina, perché ci dicevano, che so, marcia, oppure brano arioso, eccetera eccetera, brano contemplativo e così via, perché ovviamente in base a quello che dovevamo commentare ci attenevamo alle descrizioni. Molto utile questa spiegazione, perché il mondo è cambiato ma le library no, anzi a volte è più bello ricercare questi prodotti davvero sconosciutissimi, anche se fatti da grandi nomi, che però ci consentono di scoprire anche come si componeva, ecco, questo rapporto così veloce e rapido con la composizione, che oggi che magari abbiamo forse un po' perso a discapito della qualità. Enrico Colonnese, 1992, in questa library, in questa ha messo dentro veramente tante cose anche molto diverse tra di loro. Dalla pioggia marzolina ci spostiamo a Donna Marisa, qualcosa di più descrittivo.

0: Enrico Colonnese, 1992, strumentali, la versione CD, nuovo repertorio editoriale, edizioni Usignolo, Fonicetra, CDRE, vi do anche il numero di catalogo, CDRE 1318, se riuscite a trovarlo, è molto carino, vi do questo numero perché si chiamano tutti strumentali o comunque hanno un nome generico e quindi è più facile identificarli con il numero di catalogo che si trova sulla costa del CD. Ci fermiamo qui con la prima parte del Vintage Radio Show, ahimè oggi registrato ma comunque sempre presente. Voi scrivete pure al 339 25 60 090 che poi le risposte arriveranno la prossima settimana. Questa è una cosa davvero vintage, anche il programma registrato è qualcosa di vintage. Ci fermiamo un attimo però perché ora dal registrato torniamo davvero in diretta, la linea tra pochissimo a Milano con Popolare Network e le ultime dall'Italia e dal mondo. A tra poco.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Guerra, microchip, dazi, Taiwan e fentanyl. Inizia il viaggio di Trump in Cina. Domani l'incontro con il presidente Xi Jinping, il tycoon accompagnato da Elon Musk e da uno stuolo di amministratori di grandi aziende americane. Pesanti attacchi russi sull'Ucraina, colpite diverse regioni del paese, almeno 6 morti, decine i feriti. Per Zelensky non è un caso che l'attacco sia avvenuto durante la visita di Trump in Cina. La Sumundo Flottiglia si prepara a ripartire domani all'alba. 54 barche, 500 attivisti si rimettono in mare diretti verso Gaza. Siamo una risposta al silenzio dei leader del mondo, dicono gli organizzatori. Economia al Senato, Meloni magnifica i risultati del governo sull'occupazione e ripete gli annunci del salario giusto e del piano casa. Tensioni con le opposizioni, il paese più povero e fragile, non vi siete occupati dei problemi degli italiani, dice il PD. Dalla Presidente del Consiglio anche il rilancio di un possibile ritorno all'energia nucleare. Antivirus, tutti negativi i test effettuati in Italia, i casi confermati in Europa sono 8, 11 quelli sospetti. Il ministro Schillaci, il rischio è molto basso e il piano pandemico funziona. Immediata la replica dei medici ospedalieri, in caso di nuova pandemia il sistema non reggerebbe, manca personale e la medicina territoriale non è mai decollata. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
1: Popolare Network.

seconda parte del Vintage Radio Show, oggi con il Bobinone registratissimo, ma vi prometto che tornerò con voi la prossima settimana in diretta, come vuole la tradizione, qua, sempre qua, dagli studios di Poggio Bonzi di Radio 3 Network, FM 91.7, in FM stereo, poi sul nostro sito www.radio3.net, poi in onde medie sui 1602 kHz. E sempre sul sito trovate anche le puntate precedenti se volete riascoltare qualche vecchia uscita del Vintage Radio Show, ma anche di tutte le altre cose che facciamo con Radio 3 Network. Allora, entriamo in questa seconda parte insieme, perché vi ricordo comunque il numero WhatsApp, voi memorizzatelo: 339 25 60 090. Mandate pure i messaggi che poi ve li leggo la prossima settimana molto volentieri. Oggi ci occupiamo di un gruppo davvero misterioso. Succedeva questa cosa perché era già successo, le case discografiche volevano a volte lanciare degli artisti così, lasciando un po' di mistero dietro, no? Succedeva, qua siamo a fine 60, primi 70, storicamente parlando. Davano ai musicisti nomi di fantasia, per esempio, no? I Flea on the Honey, dove si tenevano nascosti l'identità dei componenti, per esempio, come era successo con i Circus 2000, oppure insomma tante altre formazioni che non venivano diciamo così svelate subito. È il caso dei Planetarium. Oggi ci sono i Planetarium, protagonisti al Vintage, e infatti si sapeva soltanto il nome del compositore A. Ferrari, cioè Alfredo Ferrari, il tastierista, c'è solo lui, no? Era solo questo presente sull'etichetta. Poi non si sapeva nient'altro, perché c'è questa copertina molto particolare, sembra quasi un'opera d'arte, c'è questa figura umanoide nell'atto di correre, rappresentata con un velo in faccia. Insomma, io cerco di descrivervela un po' così grossolanamente per darvi un'idea anche della parte, se vogliamo, estetica, anche in questo caso molto molto curata. Sul retro invece ci sono delle immagini dello spazio davvero particolare, e appunto si sapeva che veniva eseguito da questo gruppo che appunto esce a dicembre del 1971. L'etichetta è la Victory Records di Alfredo Rossi, che è il fratello di Carlo Alberto Rossi, il patron della Car, no? Jukebox, che avete sicuramente, abbiamo parlato tante volte. Carlo Alberto Rossi è anche compositore, ha scritto brani per Mina, insomma uno che di musica ormai ne ha fatta davvero tanta. Venne poi edito dalla Ariston e fu l'unico LP pop italiano prodotto dalla Victory Records. Aveva in catalogo questa casa discografica, per darvi un'idea, tra il 68 e il 71, 4-33 giri, due degli Scooters, il famoso gruppo beat di La Motoretta e le pigne in testa, qualcuno si ricorderà gli Scooters, il primo lavoro di Simon Luca e proprio quello dei Planetarium, che si mormorava fossero musicisti famosi ma che nessuno sapeva chi fossero. Infatti l'idea era proprio questa, cioè di dare adito a tante leggende: chi suonerà, ma questo basso, questa chitarra, questo strumento mi sembra che sia suonata da Tizio o da Caio. Però non essendo la line up presente sulla copertina, si poteva soltanto ipotizzare, e appunto questo tale A. Ferrari doveva essere l'Alfredo Ferrari, tastierista storico degli Scooters. Questo perché sono al 1970, gli Scooters incidevano appunto per la stessa casa discografica, per cui poteva essere che potessero fare da turnisti a questo progetto, anche perché si erano sciolti nel 69 e quindi tre di loro, tra cui appunto il Ferrari, avrebbero proseguito la carriera musicale. Ed era tutto vero, infatti sappiamo che ad eseguire l'album misterioso furono Mirko Mazza alla chitarra, Alfredo Ferrari alle tastiere, Franco Sorrenti, chitarra solista degli Scooters, e i due ex Miguel, era un'altra formazione di Ovada, fra l'altro, Giampaolo Pesce alla batteria e Piero Repetto al basso. In ogni caso, appunto, considerato l'anno di uscita, Infinity, si chiama così il disco, è davvero un album ben fatto, prodotto bene e registrato ancor meglio. Musicalmente si tratta di un concept in cui si traccia una sorta di parabola emotiva dell'uomo dalla nascita fino all'infinito, passando per varie percezioni intermedie. E allora partiamo proprio dall'inizio, In the Beginning, che è il pezzo che apre questo album.

Siamo nel 1971, questi sono i Planetarium, l'album che abbiamo sul piatto è Infinity, quindi bello questo inizio, che ne pensate? No? Poi ne parliamo la prossima settimana, mandate i vostri messaggi anche se non sono in diretta con voi, ma comunque li leggerò molto, molto volentieri al 339 25 60 090, il numero WhatsApp di Radio 3 Network. Allora, Infinity, poi interessante anche questa idea di raccontare la parabola evolutiva dell'uomo dalla nascita in avanti, quindi al Big Bang. Mi piace pensare questa cosa, che l'inizio di questo album sia proprio così. Poi è ovvio che tutto si evolve, ci sono diciamo sensazioni di groove che si esprimono, no? Ci sono per esempio la nascita della vita sulla Terra, la razza umana, la scoperta dell'amore, la guerra, fino ad arrivare alla conquista della Luna, nell'infinito, e quindi questo è il percorso che viene tracciato tra le varie canzoni di questo concept. È ovvio che sì, si parla di progressive, ma diciamo che il sound è ancora un po' presto, però lo possiamo collocare tra quelle che sono le library, no? C'è molto di cosa cinematica, una volta si diceva così, perché ci porta ad atmosfere quasi da film all'interno di questo album. Però a me personalmente piace annoverarlo comunque nel rock progressivo, in quella ondata, tra le tante sfumature presenti, poteva starci benissimo. Tra l'altro possiamo collocarlo, sì, esatto, no? Vicino ai Santana, ma vicino anche agli Osanna, perché in effetti potrebbe starci, no? Gli Osanna hanno preso molto anche dal mondo cinematografico, hanno fatto colonne sonore, lo ricordiamo, Milano Calibro 9 nel 72, per cui insomma di cose cinematiche ne hanno fatte. Poi il rock progressive o rock progressivo, come lo vogliamo chiamare, si sposa molto con l'orchestra, il caso dei New Trolls, come non citare Concerto Grosso, che è l'esempio, no? Didattico di quello che poteva essere l'estro e la sperimentazione musicale. Torniamo però ai Planetarium, andiamo avanti con l'ascolto. Abbiamo sentito questo pezzo di apertura che appunto aveva il titolo di The Beginning. A questo punto nasce la vita e arriva Life.

Indubbiamente sul finale di questo brano è facile ricondurre l'ascolto e la sonorità, il modo di fare, il groove agli Osanna, ma è chiaro che siamo in quel periodo, molti chitarristi avevano uno stile anche vicino, poi c'erano ispirazioni, cose varie, ascolti, e quindi è ovvio che ci siano delle leggere assonanze, delle leggere cose riprese che insomma, come vogliamo definirle, va bene, ecco, questo io sono sempre molto di larghe vedute, non discrimino, anzi mi piace che ci sia questa contaminazione, soprattutto anche tra gruppi che magari, chi lo sa, forse si saranno incontrati, forse sì, forse no, ma mi piace pensare sempre che fossero tutti amici. Forse non era così, però nel mio immaginario personale tutti i gruppi si vogliono bene, nel mio mondo ideale. Allora, questo è il Vintage Radio Show, io sono Mirko Ropolo, questa è Radio 3 Network, FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net. E oggi appunto sta svolgendosi questo bobinone, è già arrivato a un buon punto perché la puntata, come vi dicevo, è registrata, ma comunque sono con voi, non vi ho abbandonati e mai lo farò, questo è fondamentale. I Planetarium, appunto, con Infinity protagonisti di questa seconda parte, molto descrittivi, questo va detto perché ci sono altri pezzi, adesso non ce la facciamo sentirlo tutto questo album, che però scorre bene, ve lo consiglio di ascolto consecutivo perché sono davvero pochi minuti, una manciata credo, meno di 40 minuti totali, per cui lo si ascolta davvero tutto ad un fiato e tutta la storia, tutto il concept si snoda, appunto, come dicevamo, arriva l'uomo, quindi c'è Life, poi c'è Man, Part 1 e Part 2, questa suite divisa in due parti, Love, quindi si parla di amore, e poi si va al lato B che si apre con la guerra, inevitabilmente War, che contiene elementi molto di sonorizzazione, ci sono parti, c'è un riff monocorde di basso, questo è vero, detonazioni belliche, contraerea, insomma, e entriamo in un ambito davvero quasi ossessivo, quasi ansiogeno, che ci fa venire alla mente delle immagini terribili di distruzione, questo appunto è la guerra. Poi però tutto si evolve verso un'altra sensazione, che è quella che vi faccio ascoltare adesso, ovvero la luna, quindi arriva The Moon, si gioca molto in questo caso con il pop sinfonico, un po' alla inglese maniera, ma va bene così perché comunque si entra piano piano a piccoli passi in quello che poi sarà il novero del rock progressivo. Poi dopo c'è un'altra suite molto lunga, Infinity, anche questa divisa in due parti. Però adesso ascoltiamoci la luna e andiamo ipoteticamente sulla luna con questi cori, perché poi alla fine questo è un album prettamente strumentale, lo avete sentito, anche se ci sono delle parti cantate, dei cori che danno rafforzativo, no? Hanno questo tono rafforzativo in certi punti dell'esecuzione. Eccola qua, The Moon, loro sono i Planetarium.

0: Planetarium con Infinity, questa era The Moon. E bisogna pensare però che gli ascoltatori di allora non avevano la men che minima idea di chi ci fosse a suonare, quale fosse la band e quali fossero i musicisti di questo disco, per cui l'alone di mistero di certo alimentava curiosità e voglia di scoprire, di ascoltarlo ancora di più. L'unica cosa, che è quella poi più importante, è che questo lavoro non è stato distribuito, non è stato promozionato. Insomma, veramente una tiratura di 400 copie di questo 33 giri lasciate praticamente in magazzino, cioè vendute forse nei live, chissà, da qualche parte. Non si è ben capito come questo album sia rimasto lì, eppure stiamo parlando di etichette discografiche come la Ariston Records, che aveva anche tutta una distribuzione pop commerciale. C'erano i Mattia Bazar, c'erano veramente Ornella Vanoni, c'erano davvero tantissimi artisti dentro questa etichetta, che è quasi una major se vogliamo per quegli anni. Non si capisce il motivo per cui questa formazione rimane in un angolo, eppure ci avevano investito tantissimo, lo sentiamo dal master che è stato poi fortunatamente recuperato e ristampato, questo negli anni 90, e sentiamo che suona veramente bene, e poi anche da un punto di vista tecnico di esecuzione non c'è da dire nulla, anzi c'è solo da restare a bocca aperta per la qualità del suono, per l'orchestrazione, insomma per tutto il lavoro che è stato fatto dietro le quinte. Quindi vuol dire che la casa discografica in un primo momento ha investito soldi, ha creduto molto in questo progetto, poi chissà per quale ragione è rimasto lì in un cassetto, e quindi sono davvero una cosa incredibile, è diventata una perla rara. Per fortuna, come vi dicevo, è stata ristampata, e quindi dalle copie originali del 71 andiamo alla stampa in CD della Vinyl Magic, che lo ristampa nel 1990. I singoli usciti, tra l'altro ricordiamolo, Love and Life nel 71 e poi Man, la seconda parte, e The Moon, questo vi dico rispettivamente lati A e B di questi due 45 giri, che poi sono usciti con tanto di copertina come lancio di questo lavoro, per cui insomma si pensava che questa cosa fosse buona da questo punto di vista. Chi lo sa per quale motivo, forse la Victory stessa non riuscì a colmare questo problema della distribuzione, chi lo sa, questo resta comunque un mistero. In ogni caso, per fortuna è stato riscoperto, rivalutato e soprattutto ristampato per evitare sciacallaggi e costi eccessivi di questi dischi, e così la musica è tornata libera e accessibile a tutti. Lo sentite in sottofondo chi c'è? Lo sentite? È arrivato Pat Metini, quindi devo togliere le tende, il nastro sta per finire. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, cercateli i Planetarium se avete la possibilità, e ascoltatevi questo loro unico album, che appunto si chiama Infinity, e insomma poi mi direte cosa ne pensate, perché no, anche la prossima settimana che tornerò in diretta con voi qui al 339 25 60 090. Grazie a tutti voi per l'ascolto, continuate a restare in nostra compagnia qua su Radio 3 Network, l'appuntamento tra 7 giorni sempre alle 18 e sempre di mercoledì. Io vi lascio con la formula classica. Il Vintage Radio Show è terminato. Signore e signori, buonanotte.
1: Vintage Radio Show, realizzato esclusivamente con apparecchiature originali d'epoca. Vintage Radio Show.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Calenzano in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassigna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla direzione programmazione per Pisa in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina in via Tripoli, divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion,
1: promotion, promotion.
0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90. Tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music. And that's guaranteed.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Donald Trump è arrivato in Cina, domani incontrerà il presidente Xi Jinping. Con lui Elon Musk e diversi amministratori delegati di grandi aziende statunitensi. La rivalità tecnologica tra Washington e Pechino sarà uno dei temi sul tavolo, insieme ai dazi e al conflitto nel Golfo Persico. Israele si prepara ad andare a elezioni anticipate. È stato depositato un disegno di legge dopo la minaccia degli scorsi giorni di un partito ultraortodosso di votare la sfiducia al governo di Netanyahu. Intanto il presidente israeliano Herzog ha chiamato Mattarella per esprimere preoccupazione per l'antisemitismo in Italia. Tra gli esempi, le proteste alla Biennale di Venezia e il caso della Brigata Ebraica al corteo di Milano per il 25 aprile. Queste altre notizie nel nostro giornale radio.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Accolto da centinaia di studenti in divisa, un tripudio di bandiere e dall'immancabile tappeto rosso, il presidente statunitense Donald Trump è atterrato oggi pomeriggio a Pechino. Il viaggio, inizialmente rimandato da Washington nella speranza di arrivare all'appuntamento a guerra finita, si concretizza invece con il dossier iraniano ancora aperto e lo stretto di Hormuz chiuso. Domani inizieranno i colloqui e gli incontri tra i presidenti Trump e Xi Jinping, ma anche tra le delegazioni. Quella di Trump vede in prima fila Elon Musk, il CEO di Apple Tim Cook e l'amministratore delegato di Nvidia, l'azienda produttrice di chip e componenti elettronici al centro dello scontro tecnologico tra Washington e Pechino. Ascoltiamo il servizio di Michele Migone.
1: Al suo arrivo a Pechino, Donald Trump è sceso dalla scaletta dell'Air Force One, seguito dal figlio Eric, a capo della società di famiglia, e da sua moglie Lara. Dietro di loro altri due uomini, Elon Musk e Jensen Huang, il boss di Nvidia. Quattro persone, un messaggio per la leadership cinese. Parliamo di business, facciamoli, ma fateli fare le aziende americane che vogliono operare in Cina. Un messaggio che riguarda anche gli affari di famiglia del presidente, e Trump non ne hanno a Pechino, ed è quindi significativo che il figlio sia stato il secondo a scendere dall'aereo dopo il padre. La delegazione che accompagna Donald Trump è meno numerosa rispetto a quella del viaggio di 9 anni fa, ma la sua composizione è significativa. Sono tra i ministri il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla difesa Pete Hegseth, il volto della guerra contro l'Iran, e Scott Benson, il segretario al tesoro, colui che ha preparato il dossier sui dazi da discutere con Xi Jinping. Accanto a loro poco più di una dozzina di manager, i più potenti d'America. Sono stati portati da Trump per discutere da fare investimenti, ma soprattutto sono manager a capo di aziende che cercano di promuovere priorità commerciali da tempo in Cina, ma che incontrano difficoltà nel vederle soddisfatte da parte del governo cinese. La presenza numero uno di Nvidia, la società che si occupa di intelligenza artificiale, i cui chip avanzati sono al centro della rivalità tra Stati Uniti e Cina, sono un messaggio ben preciso che Trump vuole mandare. Per poter discutere di investimenti, la Cina deve essere un partner affidabile e non utilizzare le forniture come un'arma. Il riferimento è alle terre rare, di cui Pechino ha il quasi monopolio, che sarà uno dei temi del summit. Anche la presenza di Elon Musk su quella scaletta ha un significato simile e sancisce di fatto la fine di ogni ostilità tra lui e Trump.
0: Pesanti attacchi russi sull'Ucraina nelle ultime ore su diverse zone del paese. Hanno colpito circa 800 droni, secondo quanto ha riferito lo stesso presidente ucraino Zelensky. 6 i morti e decine i feriti. I raid di Mosca, ha detto Zelensky, hanno preso di mira le aree più vicine ai confini NATO. Un attacco non ancora concluso, secondo il leader ucraino, che, citando le informazioni dell'intelligence, ha avvertito che dopo tutte queste ondate di droni è molto probabile che vengano lanciati missili contro l'Ucraina. Zelensky ha inoltre concluso che non può definirsi una coincidenza il fatto che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente statunitense si trova in visita in Cina. Israele potrebbe andare a elezioni anticipate. I media israeliani in serata hanno fatto sapere che il capogruppo della coalizione di governo ha depositato un disegno di legge per lo scioglimento del Parlamento e la decisione della data per le nuove elezioni. Il testo potrebbe essere votato la settimana prossima e darebbe alla maggioranza la scelta del periodo in cui aprire le urne, probabilmente tra settembre e ottobre, in un momento in cui Netanyahu si trova sotto pressione a causa dell'esenzione della leva per gli ultraortodossi. E intanto domani la Global Sumud flottiglia riparte. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato oggi la decisione di riprendere la rotta verso la striscia di Gaza. Dopo la sosta in Grecia, obbligata dall'abbordaggio della marina israeliana e dall'arresto di decine di attivisti, e poi in Turchia, dove altre barche si sono unite alla flotta. Domani all'alba 54 imbarcazioni e circa 500 attivisti provenienti da 45 paesi partiranno da Marmaris in Turchia con l'intenzione di arrivare fino a Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali, hanno detto gli organizzatori, che hanno offerto solo tiepidi comunicati, continuando ad osservare il genocidio a Gaza. Andrea Ceresini, giornalista, è appena rientrato in Italia dopo aver seguito la flottiglia per oltre un mese.
2: Sono teoricamente più o meno 4 giorni di navigazione fino a Gaza. È evidente che quello che è successo il 29 e 30 aprile, è chiaro che difficilmente le barche potranno arrivare vicino a Gaza, quindi è possibile che l'intercettazione avvenga quasi subito, appena la flottiglia uscirà dalle acque nazionali turche. Quindi è tutta zona arancione, diciamo, quella che va dalla Turchia a Gaza. Visto i precedenti, insomma, nessuno si fa illusioni sul fatto che Israele possa intervenire veramente in qualsiasi momento, fondamentalmente.
3: Ma che rotta si prevede di fare?
2: Le due ipotesi sono: una, quella andare dritti da Marmaris fino a Gaza, quindi tagliando direttamente il Mediterraneo orientale, e l'altra ipotesi invece è quella di seguire per un po' le coste turche verso sud e poi staccarsi e stare anche abbastanza vicini a Cipro. Israele con la scorsa intercettazione ha dimostrato di non avere nessun tipo di freno, quindi Israele è capace in questo momento di tutto, di fermare la flottiglia, ed è disposta a usare qualsiasi mezzo. La speranza è che dopo che durante la scorsa intercettazione la comunità internazionale e le piazze si sono fatte sentire con una voce, insomma, molto molto forte, molto determinata, la speranza è che, visto questo precedente, Israele non faccia cose troppo violente.
0: E in serata il presidente israeliano Herzog ha parlato al telefono con Sergio Mattarella. Il capo di Stato di Tel Aviv ha fatto sapere di essere preoccupato per il sentimento anti-israeliano e antisemita, ha detto Herzog, emerso in alcune frange dell'opinione pubblica italiana. Come esempi, Herzog ha parlato di continue molestie al padiglione israeliano alla Biennale di Venezia e delle proteste contro l'esposizione delle bandiere israeliane delle Brigate Ebraiche a Milano. Per il Quirinale si è trattato di un colloquio franco e aperto in cui Mattarella ha ribadito l'impegno del paese contro ogni atto di antisemitismo. E oggi Giorgia Meloni è andata al Senato per il cosiddetto Premier Time, rispondendo a una serie di interrogazioni parlamentari su temi economici. La Presidente del Consiglio, oltre ad annunciare un rilancio dell'intenzione di far ripartire la produzione di energia nucleare in Italia, ha rivendicato quello che ha fatto il governo in questi anni, magnificando in particolare i dati sull'occupazione e ripetendo annunci recenti come quelli del piano casa e del cosiddetto salario giusto. Da Roma, Anna Bredice.
4: Se l'intenzione era quella di dimostrare un governo saldo e unito, il risultato non è stato raggiunto, nemmeno dal punto di vista dell'immagine. Accanto a Meloni non c'erano né Tajani né Salvini, due vice premier, e intorno alla Presidente del Consiglio solo ministri e sottosegretari di Fratelli d'Italia, un partito tra l'altro alle prese con tensioni interne. Il Premier Time post referendum è stato un tentativo di lanciare qualche promessa per la fine della legislatura, provare a sondare una possibile alleanza con Calenda, usare quando è stato possibile il registro vittimistico e la ricerca del capro espiatorio, sempre il bonus di Conte, e infine soprattutto cercare di sintonizzarsi con un elettorato che le ha voltato in parte le spalle al referendum. Al PD che glielo chiede, lei dice di andare sempre a fare la spesa e di constatare che l'affetto della gente è sempre con lei, ma la cronaca del governo di questi ultimi mesi dimostra invece che la sconfitta al referendum ha pesato molto e ha aperto una fase nuova, difficile e molto critica del governo. La Presidente del Consiglio ha diffuso i dati positivi, promesse, impegni, alla fine ha anche affermato di aver abbassato le tasse, i salari sono cresciuti più dell'inflazione, il piano casa darà abitazione a migliaia e migliaia di persone, dice, ma poi all'inizio ammette che la crisi internazionale e le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita, sui costi dell'energia e sul potere d'acquisto delle famiglie. Una situazione difficile che chiede

0: così la rabbia di Meloni lì nello studio.
1: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Infettive ha affermato che non c'è stata alcuna mutazione dell'antivirus e non c'è motivo di pensare che sia diventato più trasmissibile. Intanto sono risultati tutti negativi i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con la malattia. Al momento in Europa sono 11 i casi sospetti di antivirus, 8 i positivi secondo l'OMS. Oggi però i medici ospedalieri hanno avvertito che il piano pandemico che il ministro della Salute Schillaci ha detto funzionare potrebbe non reggere. Sentiamo Pierino Silverio, segretario nazionale dell'ANAO Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri.
2: Non c'è abbastanza personale perché non è stato fatto niente sul personale. I medici continuano ad andare via invece che arrivare negli ospedali. La medicina del territorio si sta spopolando, così come si spopolano gli ambienti ospedalieri. Gli infermieri sono in grande carenza, gli ospedali non sono stati ancora rimodernati e adeguati in termini organizzativi, né tantomeno sono stati implementati i reparti e le case di comunità e gli ospedali di comunità sono desaparecidos, ancora non si capisce che fine faranno e se mai ci saranno. È tutto un sistema organizzativo che è in grande crisi, rispetto al quale si è fatto ben poco. C'è un sistema professionale che è in crisi rispetto al quale si è fatto ben poco. È una questione che da un lato è economica, ma dall'altro è di competenze organizzative e di volontà legislativa politica. Qui sembra che il MEF governi anche la sanità, perché le proposte da parte del Ministero della Sanità sono arrivate, ma se ogni proposta viene bocciata per ragioni economiche vuol dire che evidentemente la sanità non è al centro dell'agenda.
1: Siamo in chiusura. Un gruppo di ricercatori del CNR ha scritto oggi una lettera per denunciare i progetti di collaborazione tra le autorità israeliane e l'Istituto di Ricerca sui Materiali Ceramici di Faenza, in provincia di Ravenna. Si tratta dell'unico centro di ricerca specializzato in questo tipo di materiali, con progetti attivi in collaborazione con il Ministero della Difesa israeliano. Tra pochi giorni si terrà l'Open Day del Polo e i ricercatori, che fanno parte dell'iniziativa La ricerca non va in guerra, hanno chiesto alla direttrice dell'istituto di poter esprimere la propria posizione contraria al progetto. Sentiamo Marco Cervino, ricercatore del CNR e primo firmatario della lettera.
3: La spinta nasce dal confronto con le colleghe che lavorano a quell'istituto, che hanno provato di esprimere la loro contrarietà e la necessità di discutere della natura di certi contratti e non hanno avuto un'adeguata risposta. Stiamo parlando in particolare di un progetto attivo che ha come sigla PA-SWING e che è proprio con il Ministero della Difesa. Questo progetto che è partito nel 24 in piena esecuzione di questo piano di genocidio e che dura 3 anni, quindi andrà avanti fino al 27, ed è proprio su un prodotto che è proprio un materiale ceramico speciale da utilizzarsi su mezzi terrestri di combattimento, tipicamente carri armati, quindi proprio un esempio di impiego su una tecnologia che ha proprio svolto e svolgerà una filosofia di attacco verso una popolazione assolutamente impossibilitata a qualsiasi forma di resistenza. Approfittiamo dell'occasione di questo Open Day che si svolgerà venerdì per chiedere di poter portare un dibattito trasparente sul coinvolgimento della ricerca dell'istituto nella questione del genocidio cui è stato sottoposto il popolo palestinese.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
4: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.
6: Yeah. What up? This is Dr. Dre. The party's going on. Thank God it's Friday.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: 3 Network.
1: Yeah.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: the Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Discaso di mi vie colle, sa me mon contentement ton lourd, les moi la